0: Sì. Disse che credo di trasformare lì, dovevi stare ogni tanto discutere, ma fai una sottomista? E per lui già mi usavo, mi dice, potevi stare zitto, ma fuori esistenzivo, alle volte, ho trovato che su circoli, e io stavo in un discutere, ho detto, circoli, se ora abbiamo la mia sprava di voi, se ne avessi può esistere, alle sue sfide, usavo i miei atomi, esisti il pravdu, alle do casa, se gli ha, ma un bravo, dice, tu c'è già, se Michelin, dice, tu vieni a capito, prita, do, allora quando lui è pubblici, io dovrei, sabino, discusi, copri fabie, che è molto, che vedi, avevo tutto il mio latte, cioè, music la tua opera, no, ai, miei fratelli, vostro sito, che lo vi, se tu vieni con me, vi sarà to, perché era poco, prespettuovane, ale pochi ha detto, no, le esiste lo svedomia a Orbán, ha detto, lo siamo otros. Mi sembra che quello è nato sulla palla dnes, bo in a comino lefe, ma mi sembra che venire meglio esalo in mai. Voi questa modo.
1: Radio Logos, slova, ktoré znamenajú život.